belle ragazze che arrivano lì con i loro cinguetti e nella dolcissima luce di quel chiaro di luna si compiacciono nel sussurrare le loro canzoni. E se voi amate

Que la la. Che la la. Mo va dicendo che mamma la sa. Se crede che mi faccio sangamare. Se crede che impazzisco e poi mi spara.